0: morto da niente, ma chiunque qui al mondo sta incomodamente.
1: Ma chiunque nel mondo sta incomodamente.
0: E è una fossa grande, la tua carne è poca.